No, noi si bave una nuova subzomace, noi scrivi sonne il roxomave.

aprirti, cavalcare le onde. La saliva, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace. Malato dell'etere, dipendente dallo sperma, che piove nei tuoi fluidi. Uragani, inondazioni. Ti piace, lo so che ti piace. Pornocrazia.